No, se faccio di giapponese era già dire chi sta, io. Ah? E che manca di tu? Ma non ti generella, non puoi avere. Quanto la dose?

Pokaj, usta dita chuoga. Pokaj, usta ombi loki loka loki. Pokaj dita chuoga kini bunga loki. Dole mokuera ijake bigi ansana. Pokaj, tangi ketari sano. Doro biro mo kaona mo na, salamo ko.

I love you, Melina. Povera mamma, aeregimana. Adivia, capiremo. Urimos una maina. Ma in rimos una mila bolica, facciamo controllarsi. Urgia la seda. Avendo caglio, capumos una muriva con ella. Urimos una liliana.

0: my Lord. Era Bugireni.
1: Masala Baghdad. Il mondo non va a raccontare.